E cai, uno e cai piga, uno e cai salu, e cai canari. Atelan di mate, atelan di ambalo. Mangina salim bengo panang kemana, e cai poi pen, pen balo. Upo lang manyan ang asar pa ng kema.